0: perché sono sei sconciaggio Feffio Pokémon.
1: Pica pica pica pica.